0: Sbagliamo! La grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella, suona.

0: gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Pederini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Radio 2.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: positivo, io penso positivo, io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

labiale da cantare. Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Bella Disco. Domani sera preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Domani sera, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da casa.

0: tutte da cantare.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Vin.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Quando non sono a casa, a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Bella e Monella.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Notizia dell'ultima ora, in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: La disco! Domani sera preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Domani sera, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stella.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 8 e un minuto. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il padiglione russo e raccomanda ufficialmente di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Ira della Lega, la cultura italiana non si piega ai diktat. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, quelle in arancione salgono a 6 ed è emergenza incendi, in particolare in Sardegna e Piemonte. Allerta maltempo gialla in Trentino. L'addio a Peppino Di Capri, oggi pomeriggio alle 17, i funerali nella chiesa di Santo Stefano a due passi dalla piazzetta dell'Isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri a 86 anni. I messaggi di cordoglio di colleghi e amici sono tantissimi, da Ranieri ad Episcopo, da Morandi a Laberti. I mondiali di calcio, l'Argentina è in semifinale dopo aver battuto 3-1 la Svizzera ai supplementari, troverà l'Inghilterra che ha sconfitto 2-1 la Norvegia. La nazionale italiana, Maldini, direttore tecnico, e Leonardo Advisor, l'annuncio del presidente della FIGC Malagò. Tennis a Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev, Jannik Cirka la riconferma, il tedesco si gioca il titolo per la prima volta in carriera. La ceca Noskova ha trionfato nella singolare femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e grandi appassionati dei numeri, si comincia la nostra mini maratona domenicale, dove come sempre si fanno tante cose, si gioca, si chiacchiera, come sempre voi protagonisti al 393 7366 170, anche per raccontarci un po' il motivo per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi e soprattutto così presto. Cioè, cosa vi ha portato ad alzarvi dal letto, chi ve l'ha fatto fare, curiosi di sapere destinazioni, giornate organizzate nel nostro maxi recipiente domenicale. Lo ripeto, 393 7366 170, per raccontarci un po' la tua di domenica mattina. C'è la musica, quella italiana, quella bella, tutta da cantare. L'anno in questo caso era il 2023, c'è Mara Sattei con Piango in discoteca.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

da Montegrotto e dice: mi sono svegliata presto per preparare la casa al pittore e ho una tonnellata di ceramica da mettere via. Mi date una carica, non so da dove partire, grazie di farmi compagnia. Ciao, buon lavoro allora in questi casi, si dice così, no? Tanti saluti anche che sono arrivati al 393-7366-170. C'è Sonia, un'altra nostra ascoltatrice, che ci manda dei bacetti. C'è Alberto che dice: buongiorno Ciccio Bell. Cosa staresti insinuando, scusa? Mi stai offendendo? Ciao Alberto, buona domenica mattina. Buongiorno, sto andando a Jesolo per trascorrere una giornata di mare. Beata te, buona giornata da Jessica. Raggiungete parenti, amici, in questa giornata di festa. Tanti quelli che si sono presi, insomma, un po' di tempo anche per se stessi, no? Per stare in chill, dicono così i ragazzi al giorno d'oggi. Va bene, allora continuate a spiegarci un po' quelli che sono i vostri movimenti. 393-7366-170. C'è Simone Cristicchi, vorrei cantare come Biagio.

0: Buongiorno,
1: ciao.
0: Io credo che per quest'ora in piedi, sto qua in cucina a 87 gradi all'ombra.
1: Mamma, che caldo!
0: Ma la cocco mi sta ammazzando con ballito. Aiuto, non viene la mente, aiuto, Giovannino!
1: Aiutiamolo, Giovannino! Come possiamo aiutarti? Ti mandiamo qualcuno che possa installare un condizionatore all'interno della tua cucina.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Il nuovo di Cioffi si intitola Carmela e suona da queste parti su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-736-6170 che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.
1: Ciao Radio Bella e Monella. Hola. Io mi sono alzata presto perché ho portato il cane in pensione, perché oggi andiamo a vedere a Milano Max Pezzali. Ciao, buona domenica a te.
0: Allora buon concerto, fai tante foto, mi raccomando, facci vedere un po' com'è da quelle parti e come sarà il concerto, anche perché in questi giorni su Instagram tanta gente ha instagrammato questo super concerto, ovviamente questo tour di Super Max, non è Verstappen in questo caso, è Pezzali. Tu che ci stai ascoltando invece, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina? Faccelo sapere con un audio, un messaggio scritto, quello che preferisci, al 393-7366-170.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
13: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
14: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
16: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
18: Hit Universal Fun.
19: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
20: Bella e Monella, tutta da cantare. su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
2: Come? Era Franco Battiato nella pillola degli anni, c'era Ligabue. A che ora è la fine del mondo? E ne fa l'inizio con molto calmo. Grazie come sempre agli anni.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta alle 8.38 in questa domenica 12 di luglio, soleggiata almeno in quel di Castelfranco Veneto, dove c'è la sede nostra di Radio Bella e Monella. Damiano Menta fino alle ore 12 insieme stiamo un po' parlando con voi nel nostro solito maxi recipiente per capire quelli che sono i movimenti e soprattutto cosa ci fate svegli operativi a quest'ora così presto. C'è chi dice: ciao Damiano, io per colpa del condizionatore sono chiusa in casa, insomma, a prendere l'antibiotico, la tachipirina. Buona musica, grazie anche a te, un bacione. Che poi, mentre noi facevamo le ninne, c'era l'Argentina in campo per i mondiali, quindi semifinali ormai scritte, sarà Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra. Inghilterra che si è imposta ai tempi supplementari contro la Norvegia, vince 2-1, e anche l'Argentina, sempre ai tempi supplementari, passa e strappa un pass per la semifinale battendo 3-1 la Svizzera. Sembrava una partita più facile e invece gli amici svizzeri hanno portato tutto ai tempi supplementari. Bravo Messi e compagni, però adesso staremo a vedere chi si porta a casa la finale.

ci fa cantare, ci fa magari tornare qualche ricordo, bello, brutto, chi lo sa. Poi ognuno abbina quello che vuole alla musica, le emozioni che più gli trasmettono magari quel pezzo, quel brano, quel suono. Noi è anche ogni tanto bello ricevere questi messaggi, come quello di Max del Trentino che dice: buongiorno a tutti, non c'è modo migliore di iniziare la domenica con una bella passeggiata mattutina ascoltando la vostra super compagnia, siete tutti grandi, dice, e fantastici. Noi è anche ogni tanto bello ricevere questi messaggi, come quello di Max del Trentino che dice: buongiorno a tutti, non c'è modo migliore di iniziare la domenica con una bella passeggiata mattutina ascoltando la vostra super compagnia, siete tutti grandi, dice, e fantastici. Complimenti da Max del Trentino.

capolavoro datato 1983, Vasco Rossi con Vita Spericolata, qui in diretta su Radio Bella e Monella. Stiamo un po' parlando con voi, la prima ora la passiamo un po' così, nel chill, l'abbiamo detto come dicono i giovani, al 393-736-6170, che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. C'è lui, lo stradino di Caorle, che dice buongiorno, da stamattina alle 7 in giro in bici, nelle ciclabili delle valli di Caorle, è uno spettacolo, e adesso si rientra a casa. Ciao da Luca, ciao Luca, buona domenica anche a te. C'è chi invece ci racconta un po' quello che sarà il futuro, quindi la domenica pomeriggio davanti alla TV per guardare il grande tennis, per guardare ovviamente la finale di Wimbledon, dove tutti attendiamo un certo Jannik Sinner. Staremo a vedere, ragazzi, sarebbe bello ovviamente vedere di nuovo Jannik trionfare, ma dall'altra parte c'è un certo Sasha, fresco vincitore di Slam, che secondo me metterà davvero a repentaglio il titolo per Jannik, che sarà un bellissimo match. Ovviamente lo potremo vedere in diretta su TV8, quindi sarà accessibile a tutti, e sarà bello scoprire se Jannik Sinner sarà il campione di Wimbledon. Radio Bella e Monella.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
0: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Rivoluzione Autovelox, operative da oggi le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni. Spenti circa 850 apparecchi non omologati. Lo scorso anno le multe sono diminuite dell'8,9% rispetto all'anno precedente, con un incasso dei comuni di 56,5 milioni. Torna ad aumentare il caldo sulla penisola con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione, Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Piemonte e Sardegna alle prese con gli incendi, allerta maltempo gialla in Trentino. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Peppino Di Capri. Oggi pomeriggio alle 17 i funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino la celebre piazzetta dell'isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri all'età di 86 anni. Alle 11 la camera ardente allestita in municipio. I mondiali di calcio, l'Argentina batte ai tempi supplementari la Svizzera 3-1 e vola in semifinale. L'Albi Celeste troverà l'Inghilterra che ha superato 2-1 la Norvegia con una doppietta di Bellingham. Il tennis, oggi la finale tra Sinner e Zverev a Wimbledon. Nel singolare femminile trionfa la ceca Noskova. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: italiane da cantare.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Bella e Monella, tutta da

oggi cosa avete? Che siete tutti gentili al 393-736-6170, tanti complimenti. Cosa c'è nell'aria? Cos'è che vi spinge a essere così buoni nei nostri confronti? Ciao Aurora, grazie del bel messaggio e delle belle parole che hai scritto ovviamente al nostro numero in chat. A proposito di Bella Disco, visto che hai fatto i complimenti per quel tipo di programma, io lo ricordo, domani, mi raccomando, ore 21, siamo a Scorzè in via Roma, nell'area parrocchiale dedicata alla festa con Bella Disco. Non ci sarà Thomas Venegazzi, ma c'è Andrea De Luca, quindi non mancate perché c'è la sagra di San Benedetto Abate. Noi vi aspettiamo da quelle parti per fare tanta festa insieme. Ci sono gli stand gastronomici, la pesca, un ricco programma di eventi, sport, tornei, spettacoli, musica live e il celebre Palio dei Rioni. Mi raccomando, non mancate, siamo a Scorzè con Bella Disco.

0: 12 minuti dopo le 9. Siete voi adesso a cantare nella nostra radio. Perché? Perché arriva la canzone che fa al 393-7366-170. Potete cantare la vostra canzone italiana preferita. Uno di voi verrà messo in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con questo canto d'amore qui su Belle Monella. Adesso però a cantare siete voi, avete mandato un sacco di richieste musicali al 393-7366170. Andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi.
1: Su Belle Monella, ora la canzone che fa...
2: Buongiorno Damiano!
3: Buongiorno!
2: Siamo Adriana e Katia e volevamo ascoltare...
3: L'estate al mare...

0: Grazie Damiano per la canzone.
1: Niente, figurati.
2: Sono felice. Buona domenica. Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Buona domenica.
1: Buona domenica. Ragazzi, è arrivata la fine di un'altra mezz'ora. Abbiamo anche ascoltato la canzone che fa quella scelta. È stata quella di Giuni Russo. Piccola pausa e torniamo tra poco in diretta su Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
4: Estate.
3: Tutta da cantare.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo del nostro Antonello Cerri. C'erano un sacco di gente, Neffa, Fabri Fibra, i Gemelli Diversi, Cosmo alla fine, ma l'importante come sempre è la bella musica, quella italiana che più ci fa cantare. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri e Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Noi torniamo in diretta al 393-7366-170. Potete dire la vostra, l'avete fatto anche cantando con la canzone che fa. Poi non vi preoccupate, anche oggi avremo la possibilità di vincere dei gadget o chissà, magari dei biglietti per qualche concerto. Lo ricordo, seguiteci anche sui social, la nostra applicazione di Instagram, ovviamente Radio Belle Monella con 3L. Sì, tanta gente non lo sa, ma è scritto così. Fatelo perché anche lì ogni giorno molto spesso regaliamo la possibilità di andare a dei super concerti, a dei super eventi sportivi, anche quando poi ricomincerà la stagione sportiva, quindi col basket, con la pallavolo, con il calcio. State sempre allerta, sempre all'occhio, perché in un momento particolare della giornata magari potete vincere dei biglietti e andare gratis, comunque grazie a noi, a vedere questi super eventi. Quindi seguite l'applicazione, ovviamente c'è anche Facebook, c'è il nostro gruppo Telegram, state sintonizzati con noi ovunque, perché vi diamo la possibilità di vedere davvero i più belli eventi italiani della musica e non solo, anche dello sport.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1997, quindi siamo andati un pochino, quasi 30 anni indietro nel tempo, come si stava meglio quando si stava peggio, come si stava peggio quando si stava meglio, insomma, visioni differenti un po' per tutti, ma l'unica cosa che conta è ricordarsi questa bellissima cosa. Quale? Beh, che giovedì 16 luglio dalle 17.30 continua questo bellissimo viaggio di Ciao Estate, le tappe nei Coin Store, in questo caso siamo a Mestre, quindi mi raccomando, non mancate, venite a trovarci, c'è Paolo Zippo, c'è Antonello Cerri, ancora una volta uno splendido aperitivo insieme con gli omaggi, la musica, l'intrattenimento, i gadget della nostra radio, shopping e tante sorprese. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate, mi raccomando, segnate la data, giovedì 16 luglio dalle 17.30.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Zero Assoluto dall'anno 2005, semplicemente qui su Radio Belle Monella. Prima si parlava appunto della semifinale che si terrà, quella tra Inghilterra e Argentina, che ha visto ovviamente nella giornata di ieri la Norvegia perdere per 2-1 ai supplementari. È stato bello e curioso poi vedere nel post partita anche il bel rapporto tra Jude Bellingham, calciatore della nazionale inglese, e Erling Haaland, attaccante della Norvegia. Tra poco approfondiamo.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Bella Disco! Domani sera preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Domani sera, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
10: Radio Bella e Monella.
11: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
10: Radio Bella e Monella.
12: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
13: Le 10.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: maiale da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare. Be-

0: con Businessman. Noi qua forse un businessman ce l'abbiamo, è un ascoltatore di Radio Bella e Monella, rigorosamente rosso nero. Ciao Lois.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Un saluto a tutti i milanisti.
0: Bravo!
1: Che ci siamo.
0: Adesso si arrabbiano, sai, perché poi quando faccio manifestazioni rosso nere, la gente dice: ma non puoi sempre parlare del Milan.
1: Ma noi siamo i tifosi migliori al mondo.
0: Bravo, dillo, dillo. C'è anche una signorina che si vergogna un pochino, però vieni, dai, non ti preoccupare, vieni, vieni, vieni.
2: Ciao.
0: Ci saluti. Rosso nera, ah, rosso nera.
1: Sì, ovvio, sì, sì, sì, okay. Ovvio.
0: Non abbiamo virus.
1: No, è una coppia spettacolare, sempre rossonera.
0: Bravi e belli.
1: Milan Club a Sanon, 770 iscritti.
0: Grande, grande, lo ricordiamo. Sei stato gentilissimo anche perché ci ha portato dei bellissimi presenti. Adesso ancora io non l'ho aperto, però sarò curioso di vedere cosa c'è all'interno. E poi un ricco buffet fuori, quindi siete stati super carini e vi ringrazio ancora.
1: Un grande club.
0: Grazie. Intanto allora mandiamo il prossimo brano, è quello di Raffaella Carrà, si intitola Rumore. L'anno era il 1974.

0: cocco buffet, a parte che hanno fatto un dolce fatto in casa buonissimo al cioccolato e al cocco, ancora grazie a Lois e grazie ovviamente anche per i pensierini tutti rossoneri. Vedremo al Vise come accoglierà questo regalo, visto che non è milanista il Vise, però non ditelo a Lois, non importa. Informazione che non serviva, staremo a vedere come accoglierà questo regalo e poi soprattutto lo voglio vedere con la maglietta rossonera. Eh beh, al Vise, prezzo da pagare almeno.
1: Radio Bella e Monella.

l'ora precedente comunque avevamo un po' preannunciato appunto questa super amicizia tra Erling Haaland, attaccante della Norvegia, e Jude Bellingham, che ieri con una doppietta ha steso i norvegesi, li ha mandati a casa, per modo di dire, e ovviamente l'Inghilterra ha strappato questo pass per la semifinale del mondiale 2026. Ma c'è una bellissima amicizia tra i due, nel post partita è stato molto carino vederli lì a parlare, abbracciati, Bellingham che consolava Haaland e viceversa in realtà anche durante la partita per degli episodi che erano successi. È un po' il bello anche del calcio, no? Quando crea queste amicizie nonostante ormai giochino per squadre diverse, lo sapete, Haaland attaccante del Manchester City e Bellingham ovviamente centrocampista del Real Madrid. Queste sono le cose belle del pallone e che dovrebbero un po' rimanere, no? Invece che tante volte capitano sempre quei brutti litigi, quelle brutte scene che tante volte sono da esempio poi per i più piccoli che guardano. Quindi mi raccomando, calciatori all'ascolto, prendete esempio e fate i carini. Sì.

0: è il nuovo di Coez, si intitola Ci vuole una laurea, suona da queste parti su Radio Belle Monella. C'è ancora chi ci manda dei messaggi belli al 393 7366 170, dice Parco, Pallina e Radio Belle Monella, il riassunto di una bella domenica. Dovevi mettere la terza L ed era il messaggio perfetto. Ciao Silvia, buon ascolto e buona domenica mattina ovviamente anche per te. C'è la radio tutta da cantare, c'è la musica, c'è Laura Pausini, questa è Durare.
1: Radio Bella e Monella.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella suonano gli anni.
1: Non so più se t'amo o no. Anche la mia più cara amica sta dicendo lascia stare,

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Pillola di Matteo Monti, altre tre canzoni. C'era Ivano Fossati, La mia banda suona rock. C'era Siria con Se t'amo no. E Giusy Ferreri all'inizio con Che cosa c'è. Queste le tre canzoni selezionate dal nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monelli.
1: Noi torniamo in diretta alle 10.38, altra mezz'ora insieme, prossimi al gioco. Arriveremo sì anche a giocare, non vi preoccupate. Però voliamo un po' in Giappone. In che senso? Sì, perché ci sono stati questi due meloni, meloni frutto, ecco per intenderci, che sono stati venduti a 31.400 euro. Sì, avete capito bene, asta record in Giappone, in questa isola di Hokkaido. Perdonate ovviamente la pronuncia se sbagliata, e questi prodotti d'eccellenza raggiungono spesso queste cifre così elevate nelle aste stagionali, perché i contadini locali in maniera maniacale praticamente li massaggiano, li proteggono dal sole e quindi rendono il prodotto unico e raro. 31.400 euro due meloni, beh dai, 15.000 e qualcosa melone ci sta.

con Good Times nella nostra mattinata di Bella e Monella, dove si parla di meloni, nel senso il frutto, dai, non fate sempre quelli che capite le cose in maniera diversa. Stiamo parlando di quest'asta dove appunto questi meloni sono stati venduti ad un prezzo record di 31.000 e qualcosa euro, e sono famosi per questa polpa che è dolcissima e per il prezzo ovviamente che non è proprio alla portata di tutti, ecco, diciamolo. Due meloni coltivati in quest'isola giapponese, l'abbiamo detto, di Hokkaido, hanno raggiunto questo prezzo record in quest'asta stagionale, superando il precedente che era stato stabilito nel, pensate, 2019, quindi ci sono voluti un po' di anni per battere questo record di meloni, e ad aggiudicarsi queste bellissime questi bellissimi frutti è stata questa coppia, questo in realtà lui un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, e hanno raccontato appunto i media locali che uno hanno deciso di assaggiarlo e uno lo rivenderanno, chissà a che prezzo e chissà quando. E vediamo quanto stonks, come dicono i giovani, riusciranno a fare.

0: E Samuele Bersani e Spaccacuore, la canzone dell'anno 1995. Si parlava di questi meloni, appunto, al 393-7366-170. Lo sapete, il numero utile dove potete dire la vostra. E c'è anche chi manda qualche frecciatina, visto questi prezzi, questi 31.000 euro spesi per i meloni. E dice: beh, non è tanto diverso andare al supermercato, in alcune catene note alla vendita. Frecciatine, però è la verità ormai, ragazzi. Acquistare frutta e verdura è quasi la nuova compra dell'oro, sì, costa tanto, non solo la frutta e la verdura, ovviamente tanti altri beni primari che fanno parte della nostra quotidianità e che ogni giorno ovviamente troviamo a tavola degli italiani e non solo. Va bene, altra mezz'ora che si porta quasi al termine con la bella musica tutta da cantare. Arriva anche Gaia con Bossa Nostra.
1: Radio Bella e Modella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Just give me some truth.

0: momento giusto. Tutto fattibile come sempre al 393 7366 170, il numero per interagire con noi e in questo caso cantare per la canzone che fa.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. 4.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 11:03.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bella e Monella, tutta.

0: domenica da Radio Bella e Monella Damiano Menta fino alle ore 12, la nostra mini maratona della domenica, dove l'abbiamo detto, si canta, si gioca, si chiacchiera, tutto al 393 736 170. Ora, dove abbiamo detto, si ritorna a cantare con la canzone che fa, e già qualcuno di voi si è portato avanti, bravi, cosa utile. Staremo a vedere tra poco, tra pochissimo, chi sarà il fortunato di oggi a cantare sulla nostra radio, famosa per essere la radio tutta da cantare. Arriva anche Alessandra Amoroso, DB Boulevard, con Camera 209.
1: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Balorda nostalgia, Olly che ha anche tenuto un po' di giorni fa, era a fine giugno, il suo super concerto allo stadio Luigi Ferraris di Genova, registrando anche lui delle presenze record, oltre 90.000 le presenze complessive e anche un gran ritorno di musica allo stadio di Genova, appunto allo stadio Luigi Ferraris. Ed è anche bello appunto ricreare queste belle esperienze anche per i giovani, no? Che sono molto vicini nella musica, in questo caso sono molti molto vicino a Olly. Va bene, si ritorna a cantare, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: La luna, luna. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ma quante canzoni che avete richiesto, lo sapete, però solo uno o una può essere scelto, però voi ovviamente continuate, che ci sono un sacco di spazi dove a cantare tocca a voi con il nostro format, ovviamente della canzone che fa. Va bene, Samurai J con La Flamenco Paranoia, andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, sono Nicole Leone Arsenio e questa è la canzone.

0: Erano gli Eiffel, cosa resterà? Beh, tanta musica ancora qui su Radio Bella e Monella da scoprire, da ascoltare. Soprattutto nella mezz'ora seguente si gioca. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Minchiomariano.it.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
16: Bella Disco! Domani sera, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console, Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Domani sera, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
17: È quando suona la sveglia che esordisci con
18: Buongiorno Unca!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
18: Non potete perdervelo!
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
20: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
21: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
22: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie
0: ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla città della speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
25: Antonello Cerri suona Italiamo.
26: Italiamo.
27: Italiamo.
25: Italiamo. La grande festa italiana.
23: Vogliamo cominciare?

0: Pillolina del nostro Antonello Cerri, anche in questo caso tre canzoni, una più bella dell'altra, con il nastro rosa, c'erano i Bundabash con tutta un'altra storia e Angelina Mango con i Coldplay, la rondine In the Sky, trattasi ovviamente del mashup.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca, it's time to play, al gioco del What is this? Quindi una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta, quella che vi permette di portare a casa oggi la t-shirt di Radio Bella e Monella. Come si gioca? Beh, basta inviare un messaggio scritto o vocale al 393-7366-170. Quindi aprite bene le orecchie. What is this? Farikal. A, una polenta e carne di manzo turca. B, uno stufato tipico norvegese. C, una carne di squalo islandese. D, significa energia in finlandese. Ripeto, what is this? Farikal. Polenta e carne di manzo turca, stufato tipico norvegese, carne di squalo islandese, significa energia in finlandese. Questo è il what is this di oggi. Pronti, veloci, rapidi. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Vin.

0: Cesare Cremonini e Latin Lover, brano del 2005. Noi stiamo giocando con voi al What is this di oggi. What is this Fårikål? A, la polente carne di manzo turca. B, lo stufato tipico norvegese. C, la carne di squalo islandese. D, significa energia in finlandese. Come sempre avete giocato in tanti, come sempre però la t-shirt la può portare a casa solo il più veloce. Tanti anche hanno sbagliato, più di qualcuno ha detto la risposta D, tipo anche Marta da Verona, anche Walter, Lucia si sono persi in questa domanda. Ciao Damiano, buona domenica, penso che la risposta corretta sia la C, un'altra Marta, no, quindi la risposta C è la carne di squalo islandese, no, e non era neanche energia in finlandese, ebbene sì, era lo stufato tipico norvegese, la risposta B che tanti di voi hanno dato, però lo sapete, la t-shirt la porta a casa sempre il più veloce o la più veloce. Oggi è un signorino, si chiama Max e ci ascolta da Breda di Piave. Bravo, la risposta era la B, era lo stufato tipico norvegese, visto che ieri si è giocata Norvegia-Inghilterra, ci sembrava doveroso mettere un piatto tipico norvegese.
1: Radio Bella e Monella.

0: Basta con Cupido qui su Radio Bella e Monella, quasi alla fine ormai delle nostre 4 ore insieme. Io vi ricordo anche quelli che sono gli appuntamenti. Intanto, lo ripeto, vi aspetto domani a Scorzè, alla sagra di Scorzè di San Benedetto Abate, perché c'è un super bella disco anche con Andrea De Luca, quindi venite da quelle parti, vi aspettiamo ovviamente domani sera. Poi lo ricordo anche l'appuntamento da Coin, ci sarà Paolo Zippo, Antonello Cerri, quindi non mancate al Coin di Mestre, mi raccomando. E poi lo sapete, noi ci sentiamo tutti i giorni dalle 12 alle 15, la pausa pranzo è Pacciarotte e Scrocchiarella insieme anche alla Dallana, e poi come sempre con Bella Disco. L'appuntamento in diretta è quello del sabato, ci sentite quest'oggi, questa domenica in replica e poi anche il mercoledì, quindi segnate le date, fate i bravi, ci ascoltiamo l'ultimo insieme, è quello di Brescia e si intitola Introvabile.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: introvabile.
1: E Brescia è introvabile. Questa è l'ultima canzone che ci ascoltiamo insieme. Poi ovviamente voi rimanete qui sulla nostra radio. C'è la classifica in replica di Monica Morgan e Alvise. E come sempre, tanta bella musica, tutta da cantare. Ci sentiamo stasera in replica per Bella Disco. Ci sentiamo domani nella pausa pranzo, Facciarotte e Scrocchiarella. E poi ci vediamo dal vivo domani a Scorzea alla Sagra di San Benedetto Abate.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Le 12.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente Mattarella alla cerimonia ad Andria per ricordare le 23 vittime del disastro ferroviario di 10 anni fa sulla tratta binario unico tra Corato e Andria. Per i giudici fu un errore umano, 2 le condanne, 6 anni al capostazione e 7 al macchinista. Il governatore pugliese De Caro: è una ferita che non si rimarginerà. Un 19enne egiziano accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono né il movente né i responsabili dell'aggressione. Si ipotizza un regolamento di conti tra bande. È di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato il quartiere generale americano in Bahrain, una base in Qatar. Ci sono 3 feriti. Nel mirino anche 2 porti in Kuwait e Oman. 3 missili caduti anche nel territorio giordano. Si è spento dopo una breve malattia il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, stretto collaboratore di Trump, aveva 71 anni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Firenze e Perugia a livello massimo di allerta oggi, 6 città in arancione, e l'acqua della laguna nel Ferrarese a 32 gradi sta uccidendo i molluschi della Delta del Po, l'allarme lanciato da Conf Cooperative. Lutto cittadino a Capri per la scomparsa del cantante e pianista Peppino Di Capri oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta dell'isola. Tanto amata dall'artista, saranno celebrati i funerali. Malato da tempo, avrebbe compiuto 87 anni il 27 luglio. Tennis, tutto pronto per la finalissima del torneo di Wimbledon che vede di fronte i primi 2 giocatori della ranking mondiale. Da una parte il campione in carica Jannik Sinner a caccia del secondo titolo consecutivo, dall'altra il tedesco Alexander Zverev, reduce dal suo primo trionfo slam sulla terra battuta della Roland Garros. Saranno in campo dalle 17. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Le Belle e Monelle,
5: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
4: su Bella e Monella.
5: Su Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica.
8: Buongiorno Televisa, pronti con un altro weekend.
7: Hai sentito?
8: Ho preparato 7924 notizie per festeggiare le sigle nuove.
7: Ma non ce ne frega Mi nulla rallegro. Perché abbiamo le sigle nuove dopo.
8: Ho dei gossip che
7: dopo
8: guarda.
7: Dopo quanti anni?
8: 5 o 6.
7: Sigle?
8: Anni.
7: No, le sigle nuove da quanto non arrivavano?
8: 5-6 anni.
7: Non è vero.
8: Dai,
7: questa
8: dai.
7: È una bugia. Io sono qui da 8 e c'erano già prima che arrivassi io.
8: Allora ragazzi, è successo di tutto.
7: Non ci interessa.
8: In questo weekend adesso ne parliamo.
7: No,
8: metti
7: no,
8: una
7: no.
8: canzone.
7: Prima nuova entrata.
8: Ti salutiamo.
7: Alla posizione
8: lui,
7: numero 30.
8: Che era con noi.
7: Esatto, c'è Cioffi con Carmela che è stato nostro ospite la notte da cantare.
9: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: 29 per i The Colors con Rolling Stones.
1: E hanno detto di lui, nella soffitta di casa sua, adesso devi indovinare di chi sto parlando, c'è un bambino di 134 anni che invecchia al posto suo. Ora bisogna capire come liberarlo.
0: Vabbè, sicuramente.
1: L'ha detto Gerignocchi parlando di un famoso cantante italiano.
0: Gianni Morandi.
1: Bravo!
0: Gianni Morandi. Sì, sì, sì, sì, sì. Bello, bello, bello che insomma fa un po' paura a pensarci.
1: Ma diciamo che la cosa bella di questa prossima canzone è il video in cui ci siamo anche noi. C'è Radio Bella Monella, raga, ci sono io.
0: Quindi andate.
1: Sono nel video con Gianni Morandi.
0: Guardatelo tutto.
1: È stato amoroso.
0: Esatto, Hit Parade.

0: Posizione numero 26 per Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: Allora, io mi rallegro molto perché no, c'è gente come te, per esempio Alvise, non per citare come al solito i fatti tuoi personali, ma che è organizzata, no? Quindi decide per le vacanze, certo, prenota per tempo, compra i voli per tempo.
0: Così si paga anche meno.
1: Esatto, progetta le cose, sì, come Dio comanda. Poi c'è gente come me che dice domani vado in vacanza, oppure vado in vacanza e poi non ci vai perché devi far cose.
0: Ma sai,
1: no?
0: D'altronde tu prendendo vagonate di soldi,
1: certo,
0: te lo puoi permettere.
1: Io no. È proprio così, esattamente. E poi c'è gente come Annalisa che non solo mi programma le vacanze di quest'anno, ma pure l'anno prossimo, capito? Mi è avanti, mi ha annunciato in questi giorni il prossimo concerto, il suo primo concerto a San Siro. Segnatelo, te lo dico perché tu hai già prenotato le ferie 2027.
0: E mi sa che casca lì,
1: 12 giugno, che di solito tu sei via.
0: Non lo so, Annalisa, cambia data.
1: Ecco. E le hanno detto, ma quindi ci stai già lavorando? Lei ha detto, sì, sì.
0: È già tutto pronto.
1: È già, no, ci sto già lavorando. E qualcuno ha detto, ma quindi l'anno prossimo Sanremo? E lei ha detto, questa è stata travisata.
0: Ok.
1: Perché alcuni giornali sono usciti con un titolo, Annalisa sbeffeggia Sanremo, Annalisa si prende beffa di Stefano De Martino,
0: credo,
1: e dice io al suo festival non ci vado. Lei in realtà ha detto per carità, ho troppo da fare con San Siro, se no vado in confusione.
0: Troppi
1: come
0: santi,
1: me, una roba a volte.
0: Troppi santi, va bene.
1: Bella, nel frattempo
0: ce l'ascoltiamo la posizione 25 con canzone estiva. Quando

0: Monelle e Monelle.
1: Posizione numero 24.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: gente si chiede, no? Oltre a dove andrai in vacanza l'anno prossimo.
1: Meglio che non ci facciamo troppe domande, perché sennò tocca scatenare i legali anche oggi.
0: Ah, salutiamo a proposito il nostro avvocato signora Antonella, qui sì, seduta a controllare che non diciamo fesserie, esatto, per cui l'azienda potrebbe essere coinvolta in denunce, querele e affini. Detto questo, della prossima canzone c'è Fred De Palma, Amy Schill e pure Anita. Tutti dicono, ma chi è Anita? Un'amica di Fred De Palma?
1: Ma non sono tutti, chi è
0: una famosa cantante brasiliana.
1: Sì, certo.
0: Allora, lei cosa ha fatto quest'estate? Lei signora Alvise, cosa ha fatto quest'estate?
1: Ah, io? Io la sto vivendo questa...
0: No, ma lei fino adesso, quest'estate, questo primo mese di estate?
1: Questo primo mese di estate
0: cosa
1: sono venuto
0: fatto?
1: A lavorare, sono andato un po' in vacanza.
0: Certo. Dove?
1: In Grecia.
0: In Grecia. Io sono andata anch'io in vacanza.
1: Però non sei andata in Grecia, Sardegna.
0: Anche Anita è andata in vacanza, ma per lavorare dove? In America, ai mondiali di calcio.
1: Bene, perfetto. E quindi la testa le girerà sicuramente.
0: Figure.
1: Ce li ascoltiamo, la posizione 23.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
15: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
17: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bentornati amici, un nuovo appuntamento, una nuova settimana, un nuovo weekend, una nuova classifica delle belle monelle e una nuova mezz'ora insieme. E soprattutto stiamo facendo un po' di gossip, caro Alvise. In questi giorni che ero in Sardegna, tu sai, sono stata lì anche perché c'era il compleanno di un amico.
1: Oh, di Chiara Ferragni.
0: Che ne ha fatti 42, no? Lei fa gli anni in primavera, non
1: Eros.
0: So quando. No, Eros fa gli anni a novembre, sei caro. Ma tu l'hai via adesso, non volevo parlare di questo.
1: No, lascia stare.
0: Un altro argomento.
1: Lascia stare che dobbiamo andare avanti.
0: Ma tu
1: qua
0: l'hai visto che portava l'Aurora all'altare, quanto era buono e simpatico, che faceva le battute con la gente
1: d'altronde,
0: seduta.
1: D'altronde.
0: Capito? Cioè, ma quanto è bello.
1: Perfetto.
0: Quanto è bello.
1: Oh, Mace, salme con la pesce, con cattive abitudini.
0: Comunque
1: alla posizione 21.

0: Achille Laura alla posizione numero 20 con comuni immortali.
1: Sono piena di notizie che non mi fai dire. Allora,
0: ditele durante.
1: Sì, dimmi.
0: Le potrete dire durante le prossime Sorelle d'Italia.
1: No. Le voglio dire adesso. Salmo.
0: Sì.
1: Che ha fatto gli anni,
0: certo,
1: nel periodo che io ero là, anche io in Sardegna, ma lui però era via a fare concerti, quindi non mi ha offerto,
0: peccato,
1: niente. Ma sono andata a mangiare in un ristorante da un suo amico.
0: Ok.
1: Che saluto.
0: Ciao.
1: Dove si mangia peraltro un fritto di pesce pazzesco.
0: Perfetto.
1: Detto questo, il signor Salmo è anche famoso per svariate cose, tra cui il fatto che una volta ha fatto un litigone con uno e l'ha fatto come Dio comanda.
0: Sì, cioè, sì, ha litigato prepotentemente con uno degli ultimi concorrenti del Festival di Sanremo, con Luchè.
1: Con Luchè nel 2023, sono già passati 3 anni, ma si ricordano tutti sta roba, perché cosa è successo? Nel giro di poco tempo, 3 giorni, i due si sono fatti dissing a botte di canzoni. Cioè, io pubblico una canzone in cui ti rompo le balle, ti prendo in giro, tu ne pubblichi una in cui mi rispondi, bim bum, ma 6 canzoni in 3 giorni.
0: È un po' come quando...
1: Capito? Potevano litigare come fai tu, per esempio, quando incroci Andrea Ferrara per i corridoi e lo insulti, e invece loro si sono... botte risposta di canzoni.
0: Ho capito, ma loro non si vedono, io con Andrea Ferrara mi vedo. Capito?
1: È vero anche questo.
0: E quindi.
1: Hai ragione.
0: Su via. Baby K alla posizione 19 con Tuca Macarena.
1: Eh?
0: Tuca Macarena.
1: Beh, insomma, io te queste robe non te le dico intanto.
0: No.

0: Sezione 18 per Dito nella Piaga con Businessman.
1: Invece ti volevo dire di Achille Lauro, perché siamo indietro di
0: sì,
1: una.
0: Mi sembra che abbiamo il fuso orario.
1: Sei indietro con un sacco di rapi.
0: Va
1: se
0: bene.
1: Me le fai dire, saluto anche la signora Antonella, nostro avvocato, che sai che c'era questa idea che lui facesse sto show in Rai.
0: Sì.
1: Poi hanno detto no, hanno cancellato tutto.
0: E
1: perché
0: invece
1: troppe pretese, troppe cose.
0: E invece
1: hanno detto no, ma facciamo uno spin-off di tale e quale. Poi hanno detto no, bim bum ba. Adesso forse lo fanno come pre-Sanremo, però non si sa ancora. Nel frattempo i cattivi, non noi, non noi, i cattivi sui giornali dicono che il problema stia nel fatto che lui deve ancora mandare in onda sulle reti Mediaset il suo concerto di San Siro Milano del 15 giugno. Quindi dicono non è che per caso questa cosa che lui uscirà col concerto sulle reti Mediaset mi crea un po' di attrito con questa mega produzione in Rai che sta facendo.
0: Chi può dirlo? Sicuramente la nostra avvocata che si sta alzando con
1: avvocata
0: una frusta.
1: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi, misericordia.
0: Perfetto, seconda ed ultima nuova entrata di oggi, Gianna Nannini a Marrakesh.

0: Caracas.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Il rispetto, che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro

0: labiale da cantare. Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: State ascoltando Le Belle e Monelle,
11: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
10: su Bella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Giovanotti e Alfa. Buon vento!
1: Bentornati ragazzi, allora siamo pronti a dedicare anche una canzone al nostro regista, perché finalmente in classifica abbiamo deciso di inserire una canzone che fosse dedicata a lui. Prima però c'ho una notizia da darti, ma dobbiamo ancora parlare di cose che sono successe questo weekend.
0: Sì,
1: cioè,
0: però dobbiamo essere molto rapidi.
1: Vabbè, insomma, se non vuoi farmi dire le robe, allora mi stai, vuoi anche tu,
0: ti sto censurando,
1: io un comunicato,
0: sì.
1: Mi vuoi, sì, censurare, sì. Vuoi togliermi la libertà,
0: o fai un video con la tuta grigia, tutta scava
1: in volto. Lo farò e adesso chiamo anche l'Agis Cosi dei consumatori e glielo dico, perché
0: che come
1: è,
0: l'hai detta
1: non
0: così
1: è.
0: Non credo che sì. Verranno molto felicemente,
1: non importa, glielo diremo. Comunque Giovanotti fa 60 anni.
0: Oh, congratulazioni.
1: Già, ma questa roba mi fa un po' male nel cuore, capito?
0: Ma perché, scusa?
1: Perché io mi ricordo una canzone che lui cantava 2-3 stati fa, che diceva: nel 2000 sarò grande, avrò 34 anni.
0: Ok.
1: E io dicevo: mamma mia che anziano.
0: È vero.
1: Per me,
0: vero.
1: Me perché
0: nel 2000 tu avrai avuto, sì, no, 12 anni. Quindi...
1: No, non ero ancora nata nel 2000.
0: Okay.
1: E pensavo, quando sentivo questa canzone negli anni 90, dicevo: Madonna, però 34 anni, mamma mia, sarò da buttare via. Ma adesso quello ne ha 60 quest'anno.
0: E non è da buttare via.
1: Per niente.
0: Ecco.
1: Com'è? B, E, L, L, O.
0: Ah, anche lui.
1: Bello.
0: Come Eros, sì, molto bene.
1: No, Eros è di più.
0: Ok, di più.
1: Allora, vediamo,
0: no,
1: ragazzi.
0: Allora, ci hai già
1: mettiamo
0: asciugato.
1: Mettiamo dell'ordine,
0: ci hai
1: perché
0: già asciugato.
1: Eros sta là sopra.
0: Tanto okay. Dopo tagliamo tutto.
1: E Stefano De Martino sta un po' più su,
0: sì.
1: Perché vabbè, cioè,
0: sì.
1: Sta vicino a David Beckham, ok? Poi c'è Eros che sta vicino a Brad Pitt.
0: Sì.
1: Poi c'è, comunque c'è Lorenzo, direi, nelle
0: esatto.
1: Primi 10.
0: Che sta alla pari con Damiano Amenta.
1: No,
0: Emma e Fabri Fibra, antidroga, la posizione 14.
1: La canzone per De Luca.

0: Posizione numero 13 per Fulminacci, Maledetto me.
1: Anche maledetta un po' primavera.
0: Eh sì, che però ormai è passata.
1: È estate.
0: Dai, non ti sfugge nulla.
1: Lo so, ma va che sono preparata.
0: Si vede.
1: C'è lo scettro del re. Ora, caro Alvise. Vorrei che tu raccontassi ai nostri ascoltatori.
0: Com'è fatto lo scettro del re?
1: Che cosa della allora, tua mente? Attenzione, perché io saluto l'avvocato qui presente, l'associazione dei consumatori, i minorenni all'ascolto. No,
0: in
1: non
0: pelle.
1: È in pelle. No.
0: È in pelle.
1: Non lo è in pelle.
0: Non è in pelle.
1: I minorenni all'ascolto e il nostro regista Andrea De Luca che soffrirà col bip. Prego.
0: Lo scettro del re è tendenzialmente quella cosa che quando il re
1: ti dico
0: agita,
1: quanto costa? 95
0: muove delle guerre.
1: Euro.
0: Beh,
1: 95
0: poco,
1: euro.
0: Dai.
1: Ok. Normalmente quel tipo di oggetto lì
0: vibra.
1: Costa molto meno. No.
0: Non vibra.
1: Non
0: no.
1: vibra.
0: Ok. Emette dei suoni?
1: Nemmeno.
0: Nemmeno. E allora non lo so.
1: La gente lo tiene in mano, però.
0: E allora è proprio fatto di carne che.
1: No!
0: No,
1: no.
0: Non.
1: No.
0: No.
1: Si mangia.
0: Allora è proprio quello.
1: No.
0: Non è quello, non
1: no.
0: è.
1: Si mangia d'estate. Mi sento appena in segno, non ho delle tessere di partito politico.
0: È un calippo?
1: No, pochino.
0: Pochino.
1: Pochino.
0: Il ghiacciolo.
1: No, un no. cono gelato.
0: Ma vabbè, un cono gelato.
1: Un cono gelato lo fanno in Puglia.
0: Me lo fanno dappertutto i coni
1: no,
0: gelati, vero?
1: Questo qua, in modo particolare, a Ruvo di Puglia, che è un okay. posto molto bello dove stanno i miei amici, si chiama lo scettro del re, un cono gourmet, di quelli, sai, no, che hanno dei
0: certo.
1: cose particolari, eccetera. Costava 70 euro l'anno scorso, quest'anno con l'inflazione è andato a 95. Tu dirai, e perché? E
0: ma
1: chi
0: una
1: può
0: pallina
1: dirlo?
0: O due palline?
1: Ma è un tipo una costruzione così. Comunque esce questa notizia di sto
0: sì.
1: cono tutto particolare, fatto con poi googolatelo, ragazzi. E Flavio Briatore, noto per essere un amante del low cost, dice: vabbè, però ragazzi, 70 euro di gelato, no? Parlando l'anno scorso del cono
0: poco.
1: Del re. E allora hanno detto: ma caro Briatore, sei stato tu ad insegnarci che non si vende un solo prodotto ma un'esperienza. Se una pizza può costare 70 euro perché racconta un brand e un posizionamento, dice il titolare della gelateria che fa sto cono, perché un gelato non dovrebbe poter costare 95 euro? Quindi dissing non solo tra Salmo e Luchè 3 anni fa, non solo fra te e Andrea Ferrare. Ferrara.
0: Quante Ferrare?
1: Perché sono più di uno.
0: Hai più, okay? Va bene. Beh, lui ha
1: ma
0: la prole,
1: anche,
0: quindi sono i di
1: esatto,
0: più.
1: Esatto, sono molti Ferrari
0: certo.
1: della nostra azienda. Ma anche fra questo signore della gelateria Mocambo di Ruvo di Puglia e il signor
0: le
1: Flavio
0: anche adesso all'interno.
1: Certo.
0: Va bene. Quando vorranno mandarci su un chilo a testa di gelato, noi
1: oppure
0: saremo
1: veniamo
0: qui.
1: Noi da voi che
0: nel frattempo Anna con White Girl Wasted.

0: 14 per Irama con Cabana. Ci stanno facendo segni che dobbiamo stringere tutto.
1: Vabbè, è un problema vostro.
0: Anche
1: perché io
0: chiappe.
1: È una settimana che preparo questa classifica. Perché
0: pensa.
1: È il mio momento preferito. Allora, parliamo di matrimoni.
0: Sì.
1: Nello scorso weekend si è sposata
0: Aurora Ramazzotti.
1: E anche?
0: Sto.
1: No.
0: No.
1: Chi?
0: Emma Stoccolma.
1: No.
0: No. No. Professor Stockhausen.
1: No.
0: Neanche. È una donna. Taylor Mega.
1: Swift.
0: Ah, ok.
1: Taylor Swift. Ma anche Taylor Aurora Ramazzotti.
0: Anche
1: bravo.
0: Aurora Ramazzotti.
1: E hanno fatto questa grande festa in questo castello che so che anche tu hai prenotato per il tuo matrimonio.
0: Certo, era Castello di Godego.
1: Castello Xirumi.
0: Ah, ok, scusa.
1: Sì. A sera Valle di Lentini, siamo nella Sicilia Bedda.
0: Ok,
1: un posto bellissimo, chiaramente.
0: Tra l'altro a fianco stavano già girando lo speciale di Natale del volo.
1: Esatto, c'era gente con i maglioni, erano quelli che andavano dal volo, quelli vestiti con i tacchi erano quelli che andavano al matrimonio dell'Aurora.
0: Eros è andata a cantare sia da una parte che dall'altra.
1: Perché ha detto, siamo qua ragazzi,
0: a sto punto,
1: che devo pagare
0: anch'io,
1: padre della sposa, l'avrei messo un contributo, ti avrà pagato il pranzo.
0: Probabilmente.
1: Questo ragazzo, anche lui c'ha una certa, la pensione è lontana.
0: Siamo contributi. Ragazzi di oggi, ma...
1: dello spettacolo sai com'è, insomma sono problemi. Comunque hanno avuto problemi a tornare a casa dopo il matrimonio proprio questa settimana qua. Perché? Perché il vulcano ogni tanto erutta, perché è un vulcano in attività.
0: Certo.
1: Stiamo parlando dell'Etna. Questo implica il fatto che non ci sia visibilità e sia pericoloso per gli aerei volare su Catania, e di conseguenza la gente è rimasta là. Allora si sono studiati un po' di modi di tornare. C'è gente che è andata in Calabria, è salita in macchina, gente che ha affittato gli autobus, ha caricato gli altri invitati, insomma un macello.
0: C'è chi invece si è fermato a mettere più pietre per il ponte sullo stretto, immagino, di modo da dare
1: la gente, se ognuno ha fatto il suo.
0: Ognuno ha cercato di fare il suo, va bene.
1: Comunque sono tornati tutti.
0: Meno male. Sono tornati dalle
1: anche
0: loro mamme.
1: A piedi a volte.
0: Posizione numero 10 per Safe con Buona Domenica.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
1: C'è stato anche un grosso gossip questa settimana.
0: Oh,
1: in un
0: dai.
1: Famoso podcast di un famoso collega nostro.
0: Sì.
1: Che è stato anche l'anno scorso coinvolto nel Festival Sanremo.
0: Vabbè, non serve, l'abbiamo
1: bello così, lui, bello no, in classifica, però
0: sono
1: bello.
0: Tutti belli a questo mondo.
1: Beh, insomma, lui è carino, sì, mi è sempre piaciuto. Allora, detto questo, ha intervistato J-Ax,
0: sì,
1: lo zio.
0: Certo.
1: Il quale J-Ax a un certo punto sono andati su quel discorso della litigata che hanno fatto lui e Fedez, no, sì. Te Ferrara,
0: no,
1: Salmo e Luché, no.
0: Comunque lui... Salmo aveva litigato anche con Fedez per poi riappacificarsi. Ecco.
1: Perché Salmo comunque è una persona carina.
0: Sì, se non gli rompi le balle.
1: No, fa tre canzoni di dissing così.
0: E insomma, poi è finito.
1: Mi gira un po' il movimento artistico e poi dopo fa pace con un mega concerto di solito dalle sue parti a Olbia, che è una città bellissima.
0: E
1: che
0: insomma,
1: saluto, in cui
0: che
1: vorrei andare a vivere
0: zio?
1: Molto presto. Comunque lo zio ha detto, gli hanno chiesto, ma allora com'è andata quella storia? Cioè, dice, l'ha messa proprio super diplomatica, qua capisci che anche lo zio mi è diventato grande, capito?
0: Certo,
1: perché una volta
0: c'è una certa.
1: L'avrebbe espressa in altre...
0: Sì, con
1: così,
0: un dito medio e basta.
1: Hai capito? E invece ha detto, no, ma sai, era un periodo, avevamo delle visioni diverse della cosa, lui era molto giovane, io ero già un po' più maturo e qua e là, insomma... C'erano pure delle penali milionarie nel nostro accordo per San Siro 2018,
0: certo.
1: In cui c'era scritto che io e lui non potevamo dire nulla della rottura in generale. E dice ancora J-Ax, io ho accettato la prima offerta che mi hanno fatto senza contrattare. Allora ti volevo dire che se litighi con Damiano Amenta,
0: sì,
1: e ti offro 1 milione di euro per non raccontare perché avete litigato, accettali anche tu.
0: Vabbè, posso anche litigare con te, basta che mi dai 1 milione.
1: Non c'ho un milione di euro.
0: Lo trovi? Ormai
1: comunque,
0: ho firmato.
1: Quando poi gli ha chiesto il nostro collega a J-Ax, ha detto ma poi com'è che vi siete riappacificati? E dice, guardate, allora quel momento di comunisti con Rolex ha rappresentato una bella cosa per molte persone e il nostro far pace è stato un po' come i genitori che si separano ma poi si ritrovano per i pranzi di Natale, così i figli sono contenti. Sento un cicin di astio.
0: No.
1: Così, ma forse sbaglio io.
0: Non credo, non
1: credo.
0: Posizione numero 8 per Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su

0: mezz'ora insieme con le notizie. In realtà questa classifica doveva durare 42 giorni, ma Alvise non vuole, perché ha altro da fare, perché è una persona orribile.
1: Evidentemente.
0: Ben collegati, Monica Morgan che vuole raccontarvi le cose, Alvise che non vuole. Ma parliamo ancora del matrimonio dell'Auri, che non è l'Auri nostra, ma dei
1: social.
0: Ti
1: stanno dando dei soldi che
0: Laura non... Ramazzani, che tutto è successo lì sta settimana.
1: Ho capito, beh.
0: Allora arrivi, no, che tu vai al matrimonio,
1: sì.
0: Si sposa tua cugina in Sicilia, no, tua cugina, una tua amica in Sicilia. Ok, fai la valigia, cosa metto? Porto il costume, magari riesco ad andare al mare mezza giornata.
1: Beh, certo.
0: Le ciabatte, e cosa me lo porto l'asciugamano, non lo trovo in albergo, non lo so, insomma, metto la schiuma da barba, tu che sei maschio. Te la usi?
1: No, io uso il rasoio elettrico.
0: Il rasoio elettrico,
1: vabbè.
0: Insomma, ognuno di noi ha le sue robe,
1: certo,
0: da portarti in valigia, anche se vai via due giorni, tre giorni, no?
1: Ci sta.
0: Cioè, la valigia ce l'hai. Vuoi dirmi che tu parti per andare a un matrimonio e lasci a casa il vestito per il matrimonio?
1: Al momento non mi è ancora successo, ma mai dire mai.
0: È successo a Giulia Salemi.
1: Pensavo a Aurora Ramazzotti.
0: No, lei ne aveva diversi, perché ne ha cambiati un po', insomma. Invece Giulia Salemi mi arriva in Sicilia e mi fa la storia, dice: oh raga, cioè sono qua, ho tutto, mi sono dimenticata. Aveva dei gioielli da 50.000 euro prestati dall'azienda, quindi insomma un valore anche importante. E si è dimenticata il vestito. Vabbè, è andata a comprarne uno, perché per fortuna è arrivata il venerdì. No, quelli li ha messi.
1: Ah, ok.
0: I gioielli li aveva portati, il vestito no. Meno male che non
1: meno male che insomma aveva 50 euro in tasca per comprarsi il...
0: 795 euro, perché i giornali di gossip hanno messo il costo dell'abito.
1: Vabbè, ci sta.
0: Bello, dai, però, bello. Io mi chiedo se non gliel'abbiano dato così l'azienda, se come si usano. Anche
1: la,
0: tu che sei influencer del mondo della moda.
1: Lo so, però
0: lo
1: a me
0: sai,
1: arrivano le soppresse, noi vestiti, capito? Che comunque
0: tra poco
1: apprezzo.
0: Ti parlo di un'altra persona.
1: Grazie. Samurai J, Flamenco Paranoia, posizione numero 6.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk alla posizione numero 5.
1: Anche un'altra cantante, un'altra artista, un altro personaggio famoso si è dimenticata l'abito. In realtà,
0: Mara Venier?
1: No, all'amica Risa.
0: Salutiamo. Certo, Rosalba.
1: E lei è andata a fare un concerto al Forte di Bardo, che è un posto bellissimo a Val d'Aosta.
0: Ci sono stato.
1: È andata il weekend scorso. Arriva lì e arriva a Torino e si dimentica. In realtà c'è stato un problema con i bagagli, ok?
0: Ok.
1: Quindi mi arriva e ha la trussa con i trucchi, la borsa, le cose.
0: Ma no, il vestito.
1: Fortunatamente con lei c'era il suo stylist Cristiano Bargi, che io pensavo fossi tu al viso,
0: no,
1: invece non sei tu, che ha detto come la risolviamo sta roba. È andato a prendere una tovaglia bianca in pizzo ad uncinetto, ok? Gliel'ha sistemata con un po' come sai quei reality che vedi, no? E di talent che la gente,
0: certo,
1: fa i vestiti,
0: sì,
1: con un pezzo di stoffa così, e le ha fatto un outfit della Madonna, tra l'altro bellissimo, andate a vedere sui suoi social.
0: Beh. Oh.
1: Volevo dire a Cristiano Bargi, se vuole tovagliare anche me, che sono pronta.
0: Va bene. Amici, posizione numero 4 per Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Mino D'Angelo, Peppino Di Capri, Paola Cavinato, Di Capri.
1: Non credo.
0: Leonardo Di Caprio.
1: Comunque ho visto un altro nostro collega che anche lui lavora per un'altra rete nazionale.
0: Sì.
1: Ma che è stato qui per molti anni, un caro amico, peraltro che ha presentato un evento, no? Mm. Con tanti cantanti. E parlando di outfit e di gente che si è dimenticata cose, mi chiedevo se il dottor Paradiso,
0: okay,
1: avesse anche lui perso le valigie, così come l'amica Risa e l'amica Salemi, perché mi è andato a fare questo concerto con addosso le Birkenstock da spiaggia.
0: Ma lui è
1: e vestito, e ho capito, è vestito come se fosse appena venuto su dal mare, che per carità, d'estate, insomma, no?
0: Ma perché uno deve essere bello da vedere sul palco se deve cantare? Che te frega?
1: Che me frega, ma insomma, quello è costume, si chiama costume di scena, cioè non è che devi essere bello, però il rispetto per il pubblico, adesso diciamo gli unici 20 secondi di roba seria di 2 ore di programma.

0: implica il fatto che se tu sali su un palco ti presenti in una maniera curata, carina, non devi essere Brad Pitt.
1: Però qualcuno gli avrà detto va bene, vai così.
0: Accidenti. Ma sì, forse lui va bene
1: andare così. Ma sì, che va bene a tutti quanti.
0: O forse ha perso le valigie come la Risa e nessuno gli ha dato una tovaglia.
1: È molto più probabile.
0: Chi può dirlo?
1: Alla posizione numero 2 troviamo lo zio J-Ax, IPIU, però anche no.

0: sulle Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Chiudiamo queste Belle Monelle. La prima posizione è per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
4: Chissà se ha detto così ultimo alla sua compagna dopo che è stata paparazzata la sua ex fidanzata al concertone, quello lì di Roma.
3: Ma va sempre, ma perché?
4: Che ballava in mezzo alla gente, si faceva le storie su una canzone che lui ha scritto per lei. E con questo gossip, ragazzi,
3: ecco, perfetto,
4: vi
3: grazie,
4: salutiamo,
3: grazie,
4: e vi auguriamo,
3: grazie a tutti,
4: un buonissimo weekend. Grazie al Vise.
3: Grazie Monica Morgan. Ciao.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
9: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
9: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
10: Oh, ma buona domenica a tutti, buon pomeriggio, io sono Angelica, cominciamo alla grande queste tre ore insieme del treno degli anni di Bella e Monella. Tre ore all'insegna della musica, ma non solo, perché ogni tanto sono condite anche con delle notizie, delle curiosità e anche tanto tanto gossip. Cominciamo con Elisa.
0: Bella e Monella, il treno

0: Lo scorso 4 luglio si è tenuto uno degli eventi più importanti nella storia della canzone italiana, ovvero il concerto a Tor Vergata di Ultimo, con più di 250.000 persone venute da veramente tutto quanta l'Italia per andare a cantare insieme ad Ultimo, festeggiare questo enorme traguardo. E per l'occasione Roma Capitale ha messo delle regole, diciamo, o meglio ha tolto delle regole molto importanti che erano un po' il capostipite di tutto quello che accade nei concerti, ovvero le persone sono potute entrare con le bottigliette d'acqua, con anche il tappo, cosa non scontata, sono entrate anche con le borracce riempibili da tutte quante le fontane disponibili in modo gratuito. Molto bello.
1: Bella e Nonella, il 3

0: Lauro è ormai da anni uno dei volti più amati dal pubblico italiano, ma soprattutto per qualche strano motivo dalle mamme italiane. Anche la mia, che tempo fa non lo apprezzava, ha cominciato ad apprezzarlo quest'anno, non chiedetemi perché. Fatto sta che, secondo alcune indiscrezioni, Achille Lauro sarebbe tornato in TV, ma non come giudice di X Factor, attenzione, ma con un vero e proprio programma tutto quanto suo, e su un palinsesto tra l'altro autunnale. Però le voci parlavano di due serate evento in cui magari c'erano anche comparsate con colleghi sempre cantanti italiani, ma a quanto pare c'è stato uno stop. Questo evento probabilmente sarà invece su Mediaset, ma riguarderà i due concerti che ci sono stati a giugno.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Marco Mengoni con Pronto a correre, Luca Carboni con Mare Mare e i Bundabashi insieme alla mitica Loredana Bertè con Non ti dico no. Abbiamo terminato la prima mezz'ora di viaggio del treno degli anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni.
0: Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
17: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
18: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Il treno degli anni è cominciato già da un po'. Siamo insieme su Bella e Monella per le prossime 2 ore e mezza, per essere proprio precisi, ascoltando le canzoni più belle italiane, tutte quante da cantare dagli anni 60, quindi un po' più vintage, quelle che magari conosciamo appena, fino ad arrivare ai giorni nostri.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

Tiziano Ferro è solo uno dei tanti cantanti che in questo momento sono in giro per l'Italia a portare da nord a sud le loro canzoni. Ebbene, è stato allo Stadio Olimpico di Roma portando le canzoni più belle degli anni 2000 e 90, appunto, con la quale abbiamo conosciuto, abbiamo cominciato ad apprezzarlo, ma non solo, sempre più spesso sui palchi più grandi, insieme appunto ai cantanti protagonisti, ci sono anche i colleghi. E infatti anche qui Tiziano Ferro non solo ha portato uno, ma bene due ospiti d'eccezione che hanno cantato con lui le loro canzoni, insomma, più famose. Il primissimo era Achille Lauro, super elegante ovviamente, e la seconda, ma sempre altrettanto importante, era Giorgia. Bella e Monella, il

0: senza te.
1: Signori, ne avevamo parlato e adesso finalmente abbiamo la certezza. Il giubileo di Vasco Rossi a Roma 2027 è diventato realtà. C'era chi scommetteva su Tor Vergata come è stato per ultimo, in realtà no. I 50 anni di carriera del comandante d'eccellenza verranno festeggiati con un mese di 10 concerti allo Stadio Olimpico, dal 6 al 25 di giugno. Si partirà domenica 6 per poi terminare venerdì 25, quindi si spera insomma che tutti quanti i fan che vogliono assistere a Vasco Rossi possano appunto essere contenti, anche perché ci saranno oltre 500.000 persone per 50 anni di carriera. Io credo di andare, ci faccio un pensierino.
2: Bella e Monella, il

0: Protagonisti di questa ultima mezz'ora, ma soprattutto dell'ultima pillola musicale, sono stati Giusy Ferreri con Volevo Te, Marco Masini con una canzone molto particolare, ma d'effetto, Fabri Fibra, la Zè Madame con Caos.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella.
13: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
14: La domenica pomeriggio è solo una cosa, il treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ciao a tutti, io sono Angelica, il nostro appuntamento consueto che non ci toglie nessuno, in cui ce la raccontiamo. Magari vi tengo compagnia mentre andate al mare, mentre siete in macchina, perché no, mentre fate le pulizie, ascoltando la musica più bella italiana.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: concerti, soprattutto quelli allo Stadio Olimpico di Roma, c'è stato, oltre che Tiziano Ferro, anche il Max Pezzali nazionale, che ha fatto un tutto esaurito in questa super tappa che, insomma, regala sempre tante tante emozioni. Ma non solo, abbiamo parlato di ospiti, beh, in questo caso non erano sul palco, ma erano tra il pubblico. Infatti è scattato, è andato viralissimo il video tra Laura Pausini e Fioreldo che si scatenano letteralmente sulle note della Regola dell'Amico. Per far sì, che cosa vuol dire questo? Che semplicemente c'è sostegno, c'è tanto tanto amore, indipendentemente da se non era appunto una data di Laura Pausini. Anzi, sarebbe stato bellissimo vederli insieme sul palco, però.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Rientro a casa, fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: detto. Probabilmente faremo una puntata tutta quanta incentrata sui concerti, ma ci sta, alla fine è la stagione giusta dei concerti, quella dell'estate. Ebbene, c'è stato il concerto di Emma sempre a Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, e anche qui tantissimi ospiti specialissimi, tra cui Annalisa, Alessandra Moroso, Elisa, Yuli, Fabri Fibra, Ercomi e Dardust, che più che un concerto sembrava proprio un festival. Vabbè, sappiamo benissimo quanto la amicizia tra Emma e Alessandra Moroso sia speciale, e infatti hanno interpretato Pezzo di Cuore, cosa ancora più carina perché Emma, Alessandra Moroso sappiamo essere appena diventata mamma, quindi questo lo rende davvero un momento unico.
1: Bella e Monella, il 3

0: voci di Colapesce di Martino abbiamo ascoltato Splash, Voglio una donna, l'inconfondibile Roberto Vecchioni, per terminare poi con Zucchero, la sua grinta, il suo ritmo con Vedo Nero. Siete su Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Si continua, si avanza, il viaggio del treno degli anni di Bella e Monella continua a andare imperterrito verso la meta, la direzione, non lo so quale sia la meta, la direzione. Fatto sta che ascoltiamo veramente tantissime canzoni condite da momenti in cui ci intratteniamo con tante curiosità.
8: Bella e Monella, il

0: Dopo un lungo nuovo silenzio, San Giovanni torna a parlare ai suoi followers attraverso un video pubblicato su YouTube. Il giovane cantautore vicentino rassicura tutti del suo stato di salute, anche se ammette che il percorso per prendersi cura di sé non è sempre lineare. Si era allontanato, lo ricordiamo, dalle scene dopo la sua partecipazione a Sanremo 2024. Uno stop forzato dovuto ad uno stato mentale altalenante legato ad un periodo di grande fragilità emotiva, dovuto sia al momento della major, insomma quello che stava vivendo come artista, ma anche a un momento emotivo in cui appunto si era mollato con la ex compagna Giulia Stabile. Ecco, si spera che possa tornare più forte di prima.
1: Bella e Monella, il 3.

0: costruire le radici del reggaeton in salsa italiana, un movimento che non si potrebbe appoggiare più solo alla hit estiva. Arriva dopo i successi di Una Volta Ancora, Se Illuminava, Paloma con Anitta, lo ricordiamo, e va a ricalcare le sonorità reggaeton e latine proposte anche nei precedenti brani, cosa che lo ha un po' consacrato come uno dei re indiscussi delle hit estive italiane. E infatti lo ascoltiamo quest'anno con La Testa Gira.
1: Bella e Monella, il

0: Radio.
1: Una pillola musicale meravigliosa, quella che abbiamo appena ascoltato sul treno degli anni. Amy Schilla con Roller Coaster dal 2017, ragazzi. Ho i brividi. Samuele Bersani con Freak e Blanco e Mina con Un briciolo d'allegria.
2: Bella e Nonella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
3: Tutto da cantare.

0: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, Media Park.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: ballare e da cantare.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Bella e Monella,
14: il treno degli anni.
13: Il treno degli anni,
14: tutto da cantare.
15: E siamo arrivati anche oggi all'ultima ora insieme del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Tre ore di viaggio che facciamo all'insegna della musica italiana, tutta quanta da cantare, dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Manca solo un'ora, andiamo ad ascoltarci i dei giornalisti Anna Oxa e Salmo.
13: Bella e Monella.

0: Salmo tornerà a casa, in Sardegna. Dopo il successo esplosivo della notte allo stadio di San Siro, il rapper porterà il suo Lebonski Park nella sua terra natale. L'appuntamento è fissato per il 25 di luglio all'ippodromo di Arcazena, nel cuore della Gallura, per quello che si preannuncia come l'evento più atteso dell'estate italiana. Tra gli ospiti annunciati per il grande evento ancora Gabri Ponte, che solo appunto nella data di San Siro insieme a Salmo ha tirato letteralmente giù lo stadio. Dietro questo progetto c'è molto di più di un semplice concerto, perché il Lebonski Park è un format che ha ideato per unire suono, performance e spettacolo e che negli anni ha attirato più di 40.000 persone. Pensate un po'.
1: Bella e Monella, il

0: Dopo aver riempito gli stadi italiani e rivoluzionando il format concerto con i Jova Beach Party e conquistando 600.000 spettatori con il recente Pala Jova, Lorenzo Cherubini festeggia i suoi 60 anni tornando all'essenza del viaggio e dell'imprevedibilità, esplorando spazi dove ogni sera tutto potrà succedere. Il tour europeo toccherà città simbolo della musica live, tra cui Monaco, Montreux, Barcellona, Vienna, Genk, Wolfsburg, Bonn, Lussemburgo e Vaduz. L'unica data balcanica sarà proprio durante la serata inaugurale all'Arena di Pola, uno dei più antichi anfiteatri romani ancora esistenti, capace di richiamare pubblico da tutta l'area adriatica. Si partirà il 7 di agosto da Olbia.
1: Bella e Lonella.

0: artisti più nuovi, diciamo così, di Rotta su Cuba con Liberi di Liberi da. Annalisa poi in ultimo con Bye Bye, ma abbiamo cominciato con Benji e Fede, Amore Wi-Fi.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta. La
15: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Il buongiorno si vede dal mattino.
17: Buongiorno Unca!
18: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
19: Non potete perdervelo!
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Solo un'ora, anzi, solo mezz'ora ti vorrei, sì, perché manca solo una mezz'ora e poi purtroppo ci dobbiamo salutare per darci l'appuntamento a domenica prossima. Arrivano i Rame del Comi con Hollywood, gli Articolo 31 con Tranchi Funky e Max Pezzali, Lo strano percorso.
1: Bella e Monella.
2: Il

0: i grandi festeggiamenti è tempo di guardare al futuro per Irama, perché si è tenuto uno dei concerti più importanti della sua carriera, quello per celebrare i 10 anni, debuttando allo stadio di San Siro di Milano con un grandissimo show. Ora è giunto però l'ora dell'esordio X Factor, dove ha preso, lo sappiamo, il posto di Achille Lauro al tavolo della giuria, mentre per il prossimo anno non è nemmeno da escludere un ritorno sul palco del Teatro Ariston in occasione del primo festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino, ce lo ricordiamo molto bene. E chissà se la spunterà almeno quest'anno, se si dovrà accontentare come sempre del secondo e terzo posto.
1: Bella e Monella.

0: La persone, un gesto spontaneo al tempo stesso molto molto forte perché simbolico. Quello che era stato un amore vissuto lontano dai riflettori è diventato in un istante un messaggio pubblico di libertà. Vabbè, non c'erano dubbi comunque, perché sui social di entrambe le ragazze sono spuntate tantissimi video, tantissime foto che le ritraggono insieme in atteggiamenti molto intimi, quindi diciamo che non c'erano dubbi sul fatto che adesso siano una bellissima coppia.
1: Bella e Monella.

0: in Puglia. Paola e Chiara fino alla fine, Tony F e Gaia con Sesso e Samba. E come dicono Paola e Chiara, fino alla fine siamo rimasti insieme. Ci diamo appuntamento a domenica prossima, sempre qui sul Treno degli Anni. Un buon weekend a tutti, ciao!
1: Bella e Nonella,
2: il Treno degli Anni.
1: Il Treno degli Anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella c'è Il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Estate. Il bello di su Belle Monella.
1: Oh, guardate che l'aria condizionata è una di quelle cose che crea divisione in assoluto, ma anche fa litigare le coppie, ma in macchina, vabbè, a casa, ma anche in macchina, soprattutto in macchina, oserei dire, perché di solito uno dei due vuole tenere, che ne so, 18 gradi, l'altro dice guarda che fuori ce ne sono 42, la differenza è troppa, ci viene un coccolone quando usciamo dalla macchina. E lì nascono le litigate, basta, tu vuoi sempre il caldo, eccetera, eccetera. Allora, poi esistono i professionisti, quelli che finestrino aperto fino a 50 all'ora e poi si chiude, quelli che impostano rigorosamente 22 gradi. Io c'ho 22 gradi in macchina, cosa c'è di male? Perché mi avete toccato così 22? I 22 gradi sono un grande classico, scusa, dell'estate, ma anche dell'inverno. Che diciamo?
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Io sono quella del finestrino, tipo nelle prime mattinate come adesso, che sto tornando a casa.
1: Ok, quindi finestrino.
2: Ho fatto la notte, cioè freschetto, allora teniamo finestrino aperto.
1: Aspetta un attimo, freschetto, cioè ci sono tipo 22 gradi già, stiamo a 23 gradi, come freschetto.
2: Ma sono anche quella dell'aria condizionata, più di tutto che entra il fuoco. Sono metà 50 e 50, diciamo.
1: Perfetto.
2: Buongiorno, cazzo. Ciao Paolo!
1: Ciao, buona giornata a te! No, freschetto è un'altra roba, freschetto in Norvegia oggi.
3: Claudio! Claudio, sì. Zippo!
1: Sono sempre Paolo, ma insomma.
3: Sì.
1: Sì.
3: Tu quel tuo 14 a son di attaccare l'aria condizionata. Stai attento che resti a piedi. Perché consuma tanto, non so se te l'hanno detto.
1: No.
3: Quando hai preso il tuo bidoncino, anche
1: elettrico,
3: per non dire altro.
1: Il bidoncino.
3: Sai Claudio?
1: Allora,
3: buongiorno Luca.
1: La mia lavatrice con le quattro ruote c'ha la pompa di calore, quindi non consuma poi così tanto come dici.
4: Questo luglio non finisce più.
1: Come non finisce?
4: Mamma mia, che pesante.
1: Ma no!
4: Comunque io sono del team. Non vorrei l'aria condizionata perché non la sopporto, ma cioè, devo per forza, mio marito uguale a me, quindi ci adattiamo, diciamo che la teniamo
1: così,
4: non tanto bassa, cioè non ci sono i pinguini in macchina o altro, però in questo periodo è veramente impossibile. Buongiorno Cassamu.
1: Eppure tu hai ragione, perché fa veramente molto caldo, farà anche in questi giorni molto caldo, però vedo sempre più gente col finestrino aperto.
0: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: bello di su Belle Monella.
1: Stiamo parlando e siamo partiti dalla notizia. 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi ottenne a Londra il brevetto per le telecomunicazioni che poi portò alla realizzazione della radio. E allora facciamo un momento giro d'ascolti. Vi sto chiedendo chi siete, da dove ci seguite e da quanto tempo, se vi ricordate, ascoltate Radio Belle Monella. Da un giorno, da un mese, da un anno, da 10 anni, stanno uscendo delle storie davvero molto interessanti. Sentiamo lei, buongiorno.
2: Ciao a tutti, sono Cristina. Allora, io vi ascolto da Musile di Piave, ma sono al lavoro, vi ascolto dal lavoro da circa un annetto e siete la mia coppia, non si potrebbe dire, ma preferita.
1: Grazie.
2: Ascolto volentierissimo. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. La Rosa di Bibione dice: voi mi accompagnate da tantissimi anni per tutta la stagione estiva, ogni giorno dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Penso che ho fatto anche una crociera insieme a Radio Belle Monella. Non so se fosse il 2009-2010, c'erano pure i Los Locos, perciò dice: è una vita che vi ascolto e vi conosco. Poi c'è Eric che dice: ciao, da giugno 2020 ascolto Radio Belle Monella. Giravo le stazioni finché ho sentito una canzone degli 883, quindi Galeotti, gli 883, un bellissimo singolo.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio Bella e Monella. Yeah!

0: bello di
1: Il bello di
0: su Belle Monella.
2: Stiamo parlando di comici che amate oppure che non sopportate.
3: Esatto, comici della vecchia guardia o comici 3.0. Sentiamo le preferenze dei nostri ascoltatori. Andiamo con la nostra Luciana da Treviso.
4: Allora, comicità. Sì. A me piace molto Siani. Lo reputo un bravo comico, sì, nonché un bravo attore. E poi ovviamente, come non amarlo, ha fatto Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud,
2: sì,
4: e facendo la postina io adoro quei film. Grazie e ciao a tutti.
3: Grazie, grazie, ciao a te. Poi andiamo da Musile Alessandro.
5: Macio Capatonda.
3: Macio Capatonda, numero uno.
2: Beh, Macio Capatonda citato da più persone.
3: Esatto, e io non lo capisco, ragazzi, è il mio limite, non mi fa ridere per niente. Giulia da Treviso, quando si parla di comici si devono sempre citare, quindi secondo me li ama tantissimo, Aldo, Giovanni e Giacomo. So il loro film a memoria.
2: E beh, insomma, tre comici pazzeschi.
3: Voglio dire,
2: loro,
3: qua
2: sì,
3: siamo la base, perché loro sommano la comicità anche alla fisicità, no? Sono dei mimi di loro stessi, quindi brava la nostra Giulia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, per i show on the beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
14: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella c'è Il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.
2: E ciao,

0: azzurro.
1: Il bello di su Bella e Monella.
2: È arrivato il momento delle notizie urca urca.
3: Oh, che bella, devi urlarle bene, devi dire urca urca.
2: Cariche. Sì, tu sai che sabato 4 luglio c'è stato il concerto a Tor Vergata di Ultimo.
3: Io non so nulla, so che però il concerto è cominciato a Tor Vergata ma è finito a Frosinone.
2: Esatto, assolutamente. Tuttavia, all'interno di quelle 250.000 persone c'era una storia molto simpatica, ok? Leva Damiano Amenta.
3: Ah, non c'era?
2: Anche lui è molto simpatico, assolutamente. Però all'interno c'era una sposa. Ok?
3: Ma dai.
2: Una sposa che si è sposata poche ore prima.
3: Ah, pensavo avessero fatto il matrimonio
2: no,
3: lì.
2: No, no, no, no, no. Si è sposata
3: e l'altro.
2: E poi ha mollato tutto il matrimonio per andare al concerto di Ultimo.
3: Ma con lo sposo?
2: No, no, no, no, ha detto ho cambiato solo le scarpe. Mio marito l'ho lasciato con gli amici.
3: Giusto.
2: Evidentemente a lei stavano tutti sulle palle quelli che erano
3: matrimonio. Perché? Ma comunque è un bel inizio di matrimonio. Cioè nel senso ognuno si prende le proprie libertà e va a festeggiare come vuole festeggiare.
2: Per carità, assolutamente. La libertà all'interno di una coppia è la cosa più bella del mondo. Tutto quello che vuoi, però almeno goderti il tuo giorno.
3: Non ha avuto il tempo di cambiare il giorno, scusami. Non a Ultimo, non Ultimo il matrimonio.
2: E lì era un impasse, perché sia Ultimo che questa ragazza hanno detto no, io non lo cambio il giorno.
3: Ma non credo
2: alla
3: proprio.
2: Alla fine è andata proprio così.
1: Estate. Bella e Monella. Da cantare.
4: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: gli occhi degli altri.
1: Il bello di su Belle Monella.
2: Come sempre il nostro Rocky è sul pezzo quando si tratta di nuove tendenze.
3: Esattamente, perché vabbè, ormai qui è da un po' di tempo che parliamo sempre di appuntamenti, visto che le candidature sono sempre aperte.
2: Il fan club è benvenuto, eh.
3: Esatto, se un giorno dovessi organizzare un appuntamento, care ragazzuole, state attente perché probabilmente manderò la mia Greta qui.
2: Sul serio?
3: Esattamente. In realtà è una sembrerà strano, ma è una tendenza che sta scoppiando tantissimo negli Stati Uniti.
2: Che sono strani loro.
3: Esattamente, sì. Molto strani, poi si sta diffondendo anche in tante città comunque europee e potrebbe arrivare anche in Italia. Questo fenomeno come si chiama? Pitch your friend, ovvero te vai all'appuntamento della tua migliore amica o del tuo migliore amico.
2: È un appuntamento per procura, c'è la delega.
3: Esattamente. Come funziona? Tu praticamente ti ritrovi all'interno di questi locali, ci sono proprio dei posti appositi.
2: Sono organizzati in sicurezza.
3: Esatto, tu hai 5 minuti per dare delle spiegazioni esatte per quanto riguarda il tuo migliore amico o la tua migliore amica.
2: Ma dai.
3: Un sacco di gente che ti ascolta e ti possono anche chiedere lavoro, quanti amici ha, la sua famiglia, quindi una specie di colloquio.
2: Allora, da una parte ti dico, è vero che le relazioni poi devono passare dall'approvazione degli amici,
3: certo.
2: Quindi ti sei già risolto un bel problema, dall'altro però mi fa strano, e se poi si innamorano questi due, scusa.
3: Potrebbe essere un bel
2: rischio.
3: Problema quello, certo, però vabbè, pensaci, magari loro si mettono assieme, stanno del merda, dici, ah, ma è colpa tua, me li fate conoscere te. Basta da cretina, potevi andarci tu, no?
2: Quindi tu stai dicendo, se mai dovesse arrivare in Italia, mm-hmm, scarichi su di me la responsabilità.
3: Ovvio.
2: Ah, certo.
4: Un'estate tutta

0: Il bello di su Bello e Monella.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Ben trovati da Mattia Venini. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze. Intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo. Rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini, direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Radio Bella e Monella.

0: pensando a te. Che poi c'è un aneddoto curioso su questa canzone. Non so se avete mai visto l'intervista di Amischilla, che racconta un po' come vengono fatte anche le canzoni, come vengono girate le basi dei grandi producer ai cantanti. E lui doveva fare questa canzone sulla base di Stavo pensando a te. Poi lui non ha più accettato di fare questa canzone, e alla fine la hit l'ha fatta Fabri Fibra. Comunque, allora andiamo avanti, non perdiamo tempo. C'è Gabbani e dopo la rappresentante di lista. Prima il sudore ci appiccica e dopo Diva.
1: Bella disco.

0: disco. Siete qui nella nostra oretta di bella musica, tutta da cantare. C'era la presentante di lista con Diva e c'erano un sacco di artisti e ce ne saranno ancora tanti. Ragazzi, seguiteci sui social, mi raccomando, fatelo adesso. Radio Bella e Monella, anche lì trovate un sacco di premi, gadget. Tante volte giochiamo anche sui social e vi diamo la possibilità di vincere un sacco di premi. Va bene, Rocco Hunt, J-Ax e Bondabash, tutti insieme con Ti volevo dedicare.
1: Bella disco.

0: Giovanotti e un sacco di altra bella musica qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
20: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
21: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

qui almeno sicuramente è partito il sorriso, un abbraccio, una carezza. Troppo bella la canzone degli 883, una canzone d'amore, è stato il nostro disco limone, selezionato da Thomas Menegazzi, la nostra seconda mezz'ora di bella disco con Pompone e le casse.

0: saluto come sempre tutte le persone che ci hanno scritto al 393-736-6170. Tanti pollicioni all'insù per il nostro ultimo disco. Noi ci sentiamo in replica domenica e il mercoledì e poi il prossimo sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. Ciao da Damiana Venta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
1: Radio Bella e Monella.
12: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
1: Radio Bella e Monella.
13: Fatemi fiorello e pannariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Una buona serata da Mattia Venini. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Conclusi i funerali di Peppino Di Capri, icona della musica italiana, scomparso ieri all'età di 86 anni. Il feretro è uscito dalla chiesa di Santo Stefano, accolto dagli applausi della folla. Nell'aria le note de Il Sognatore, una delle sue canzoni più significative. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del Mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez, accorciando in classifica sul leader Martin. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Coffa.
1: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
2: La disco. Domani sera preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Domani sera, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con calde d'afa in intensificazione e punte massime che nei grandi centri urbani in pianura saranno anche prossimi ai 35 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Sbagliamo! La grande festa italiana!
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Bella Disco! Domani sera preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Domani sera, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Hit Universal Fun.
11: Disitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica Slovenia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655, 0423 73 6655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: Parliamo, la grande festa italiana.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità.

capacità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: locale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Bella Disco! Domani sera preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Domani sera, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino.

0: giornata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Radio Bella e Monella.
2: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
4: Scaricala subito.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Bella Disco.
14: Domani sera preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Domani sera, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Eli, ma che facciamo stamattina?
20: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
19: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
21: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
22: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella,

0: Kid, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico.
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

Bella. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Si parla di mare, di estate, di tormentoni, questa nostra puntatone dei belli di gruppo con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che appunto vi dà il benvenuto, ma specialmente il buon ascolto. Sulle mani!
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Allora, siamo pronti? Sono Roby Borillo dei Los Locos per una nuova frizzante estiva settimana dei nostri belli di gruppo, dei nostri tormentoni. Ovviamente ci dedichiamo ai tormentoni estivi, visto che la calura è forte, l'estate è tanta, la voglia di mare c'è. Ci concediamo delle canzoni molto frizzanti, come quella che aprirà la puntata di oggi con Baccini, Ladri di biciclette, il mio amico Paolo Belli, e Sotto questo sole, bello pedalare, mica tanto. A proposito di pedalare, vorrei salutare il mio direttorissimo Marco Baxo, che è un grande pedalatore di bicicletta, e che si fa, non so quanti, cioè lui in un giorno fa i chilometri che io ho fatto, credo, in tutta la vita. Per cui bello pedalare sotto il sole, magari un po' meno, magari un po' prestino al mattino. Canzone del 1990, comunque. Poi, visto che stiamo parlando di spiagge, di mare, di sole, eccetera, eccetera, sempre stesso anno 1990, per le spiagge di Fiorello. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vamos a bailar esta vida nueva. Mamma mia, sembra l'altro ieri questa canzone e c'ha già 26 anni, pensate. Stiamo parlando del 2000 per la bella canzone di Paola e Chiara, che beh, spesso abbiamo incontrato anche nei nostri festival in giro per l'Italia, quando c'era ancora festival bar, eccetera. Vamos a bailar, tanti anni, tantissimi anni, e direi che lei ammolla ancora alla grandissima. Sto parlando di Sabrina Salerno, che è ancora in una forma veramente splendida, che saluto caramente. Una canzone che arriva dal 1987 e che è Boys, Boys, Boys, I'm Looking for a Good Time. Io sono Roby Borillo dello

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vuoi cominciare con Tintagada? Tintagada? Sto parlando ovviamente dei miei amici neri per caso. Tra l'altro siamo nella stessa agenzia di spettacolo, per cui ci capita spesso di fare delle serate insieme. Loro sono veramente dei fenomeni. E neri per caso, voce a cappella, voci tutte straordinarie che poi messe insieme diventano veramente uno strumento vero e proprio. Li riascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo con una canzone del 1995 che si chiama Sentimento, Pentimento. Perché quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. E siccome però questa settimana stiamo spesso parlando di mare, perché abbiamo questo caldo, perché abbiamo voglia veramente di andare in spiaggia, quale canzone più adatta che quella del 1983 dei miei amici Rigueira con Vamos a la Playa? Oh oh, oh.

0: minutini proprio di pubblicità, poi torniamo con la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Risù le mani con i belli di gruppo, la seconda parte ascolteremo Alexia, l'883, Luca Carboni e tanti altri. Buon ascolto, ma specialmente come dicevo, sulle mani.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Com'è la vostra estate? È pazza? The summer is crazy? Qua c'è tanta pazzia perché ci sono i Los Locos, che vuol dire i matti in spagnolo, c'è sottoscritto Roby de Los Locos. E c'è anche Alexia che appunto ci ripropone questa canzone del 1997, quindi siamo a fine anni 90, con The summer is crazy, l'estate pazza. E estate pazza anche per loro, è stata un'estate lontanissima del 1983 per un gruppo molto numeroso che ci ha regalato solamente due canzoni, però un gran tormentone fra queste, cioè quella che vi sto per proporre, ed era il gruppo italiano, la canzone È Tropicana, yeah. Ha lasciato il segno, ha lasciato il segno. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vedi, ad avere il dono dell'ubiquità, vi sto parlando della capitale adesso perché abbiamo appena partecipato alla trasmissione di Rai 1 Camper con i Los Locos e adesso ovviamente siamo comunque puntuali in onda qui su Radio Bella e Monella con i belli di gruppo che oggi vi proporranno una canzone del 1992 storicissima per quanto riguarda i tormentoni, cioè gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno che ancora non si sa chi sia stato. E poi, visto che è tutta la settimana che ci stiamo facendo due che è così per parlare di mare, perché abbiamo proprio voglia di mare, di fresco con sto caldo, perché abbiamo bisogno del bel bagnetto, e lo facciamo insieme a Giuni Russo dal 1981 con Un'estate al mare. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Questa sera Roby Borillo insieme al Paolo Franchetto dei Los Locos in concerto qui per il 90 Caliente a Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo. Se siete da queste parti, magari al mare, veniteci a trovare, ma comunque siamo sempre online, in etere, in onda qui su Radio Bella e Monella, che con i belli di gruppo nella versione che è questa sera extended, dove metteremo insieme tutte le canzoni ascoltate durante la settimana. Per quanto riguarda invece la musica di oggi, le due perle che ascolteremo oggi, una arriva dal 1992 con grandissimissimo Luca Carboni e la sua Mare Mare, canzone veramente che questa è molto emblematica per quanto riguarda le nostre estate estive. E poi io ce l'ho ancora nel cuore questa canzone, pensate, non prendete paura, perché andiamo nel 1963, ahimè io c'ero, piccolissimo ma c'ero. E è una canzone che è troppo bella, anche perché ci ha lasciato da pochissimo tempo, e secondo me questa è proprio la canzone più poetica che riguardi il mare. Cioè sto parlando di Sapore di Sale di Gino Paoli. Buon ascolto, arrivano i belli.

bene, ma così un'altra settimana dei nostri belli di gruppo. Ringrazio il nostro regista dall'altra parte del vetro, il buon Andrea De Luca. Io sono Robby Borino dello Slocos, che vi dà appuntamento a lunedì per la puntata quella quotidiana dei belli di gruppo. Vi auguro ancora un buon weekend, ma specialmente che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Io penso positivo, io penso positivo, io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare. It's

0: Comuni Immortali su Belle Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ah, ci sei? Non sei più in vacanza? Com'è questa storia?
0: No, non sono in vacanza, ieri ero a Rosolina Mare.
1: Lascia fare, vacanza da una vita, Alvise. Sempre sì, comunque, signori, sì. È il momento, cominciamo con la sigla.

0: Il tenore che ha fatto il sottofondo musicale della nostra canzone, un abbraccio dovunque tu sia. Dove tu l'abbiamo mandato il tenore?
1: Non l'ho minimo.
0: A casa, ragazzi.
1: Noi non abbiamo pagato.
0: Ah, no? Quindi, vabbè, quindi è tutto pirata. Ok, perfetto. È per questo che non andiamo al mondiale.
1: No, è per questo che non vinciamo all'Eurovision.
0: Certo, certo.
1: Perché usiamo il pezzo.
0: Cosa stai dicendo? Cominciamo due insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea e Alvise qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, signori.
1: Sì.
0: Abbiamo i titoli di notizie casuali.
1: Stanno oliando la ruota della fortuna.
0: Sì, perché ieri ho girato troppo forte.
1: Ma davvero?
0: Sì, è stato un problema, però alla fine è arrivato comunque il numero,
1: alla fine sì. Dopo 25 minuti, però vabbè. Noi intanto andiamo avanti con la musica, ci sono gli Sugar Free. Radio Bella.

0: Volante con Villa Banks a spingere qui però... su Radio Bella e Monella. Tu spingi.
1: Perdonami, c'è scritto avanti. Tirare, però.
0: Spingi lo stesso, perché se Villa Banks porta... dice spingere, tu spingi.
1: Però la porta bene. Non si apre. Sono arrivati i titoli di notizie casuali. Ti chiederei gentilmente di appropinguarti verso la nostra ruota della fortuna e girala!
0: Guarda che bella, eh?
2: Attenzione.
0: Quanto olio abbiamo messo? Scusa?
1: È troppo.
0: Era olio buono?
1: Troppo.
0: Era
1: sì,
0: buono?
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Certo.
0: Sono contento. Eccola qua. Numero 8332.
1: È quello che ti fa saltare le staccionate l'olio, capito?
0: No, ma quello non possiamo. No. Hai fatto un riferimento molto preciso. Quindi adesso dimmi quanto ti hanno pagato.
1: No.
0: Va bene?
1: No. L'olio di gomito che ti fa saltare le staccionate.
0: Sì, l'olio di gomito. Certo.
1: Attenzione, Francesca Chillemi. Nozze rimandate con Eugenio Grimaldi. La scelta per la figlia Amelia Smeralda e gli impegni dell'attrice.
0: No, scusami. La scelta è fatta per la figlia?
1: Per la figlia che si chiama Amelia Smeralda.
0: Già, un nome abbastanza particolare, insomma, poteva trovarlo un po' più corto. Una dei due bastava, eh. Cioè, Amelia, bellissimo, Smeralda, bellissimo. Amelia Smeralda.
1: Inizia. È bellissimo.
0: Ma non è bellissimo, è lungo, deve firmarla, poveretta, dopo sarà un casino. Però va bene, insomma, apprezzerà sicuramente.
1: Tu sai che è Francesca Chillemi?
0: Certo, Francescona, io la saluto sempre.
1: Ex...
0: Un abbraccio.
1: Ex Miss Italia, sì. Adesso attrice.
0: Non sto scherzando, veramente.
1: Sì, sembra non è vero.
0: Ti giuro che la conosco veramente.
1: Tu stai mentendo.
0: Non conosco il marito, mi dispiace, insomma.
1: Sì, grazie,
0: prossimo aperitivo vieni anche tu, perdonami
1: assolutamente. Comunque non è per un discorso che magari la figlia c'ha qualche lira di febbre.
0: Ah, non c'è nulla?
1: È perché lei vuole che sia la figlia a portare le fedi nuziali. Siccome a pochi mesi bisognerà attendere un pochettino che cammini.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Ma perdonami, se non vuoi sposarti, dillo prima. Che aspetti 10 anni?
1: Ma non è vero. Radio Bella e Monella. Just give me some.

0: no, non sei tu la white girl wasted, non è così.
1: Allora,
0: è così.
1: Se mi stai dicendo che sono grasso, non è bello.
0: No, non c'entra nulla. No,
2: questo, scusa, guarda che non è tutta la generazione di Anna, ma anche io assolutamente siamo fuori
3: non
2: da queste
3: cose. Non sei della generazione di Anna, perdonami.
2: Quasi, quasi.
3: Insomma, hai 420 qualcosa... anni in più di Anna.
2: Quanti anni ha Anna adesso, scusa?
1: Ne avrà 20.
2: Ne avrà 20, io ne ho 22.
1: Massimo, non è vero.
2: Ne ho 22 di contributi, lasciami finire i discorsi. Comunque, signori, siamo arrivati nel momento della seconda, anzi del secondo titolo di notizie casuali, completamente casuali, e quindi giriamo ancora una volta la ruota, vai. Vabbè, sta invecchiando Anna mentre gira sta ruota, una cosa incredibile. 30 anni, guarda, 30 anni.
1: Eccoci qua.
2: 32. Ah, da lì. 35 come gli anni di Anna dopo questo giro di ruota, vai.
1: Molto bene, Anna Falchi e Andrea Crippa, lite al ristorante davanti a tutti. Non posso sempre pensare ai paparazzi, poi arriva il bacio della pace.
2: In che senso deve pensare ai paparazzi, perdonami?
1: Perché li hanno fotografati mentre litigavano al ristorante, capito?
2: Sì, infatti sono fatti loro, perdonatemi.
1: Esatto, però poi c'è stato un bel bacio della pace.
2: Solo perché si chiama Anna Falchi devi seguirla sempre quando
1: come un falco.
2: Mamma mia, che battuta orribile. Ma è ancora tifosa della Lazio?
1: E io potrei risponderti con delle volgarità, ma non lo farò.
2: Non solo perché sei della Roma devi offendere.
1: Ma no, no, nel insomma. Senso, credo di sì che
2: Tanto
1: sia
2: credo
1: molto...
2: che sia uno dei motivi per cui secondo me la Lazio doveva vincere molti più campionati in quegli anni lì. Anche la Ferilli comunque c'erano queste motivazioni, quindi ah, Roma e Lazio devono vincere almeno 7 campionati ciascuno in quegli anni. Purtroppo
1: e invece li ha vinti qualcun altro.
2: Vabbè,
1: pazienza, sarà per un'altra volta. Sì, sì. Radio Bella e Monella.

0: estiva di Annalisa, poi vedremo quando farà la canzone invernale, sarà molto interessante.
1: Ha detto che non è la canzone estiva questa,
0: Ho capito, comunque canzone estiva si chiama.
1: No.
0: Allora, ascolta, prendiamoci una pausa e poi la valutiamo.
1: Esatto, bravo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
9: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ma grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Saldavinci con Rossetto e Caffè.
2: Marrakesh, Bravi a cadere.
1: E Loredana Bertè con Uomini.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Allora amici, attenzione, perché arriva una notizia molto molto importante direttamente dagli USA.
1: No, non in quel senso, calma, non c'è problema.
2: Assolutamente, sai di cosa parliamo?
1: Di cosa parliamo?
2: Di alieni, caro Andrea.
1: E allora era giusta, no. Ci avevamo visto bene.
2: No, perché quell'audio non è di un alieno.
1: Ah no?
2: Ma pare che ci sia un giallo legato agli alieni, ovvero il Pentagono ha ignorato un ordine esecutivo da parte del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.
1: Ah, in quel senso, okay. Giallo, sì. Sì,
2: sì. E pare siano spariti definitivamente 46 video secretati che lui aveva detto liberatoli.
1: Okay. In che formato erano, per sapere? Cioè,
2: questo non lo so.
1: Per capire come sono spariti, perché se è un cassettone stati... grandi così è più difficile farle sparire.
2: Credo che siano stati digitalizzati ed erano in MP4 o in MOV, adesso non so bene come.
1: Basta anche una chiavettina da un centimetrino.
2: Sono spariti.
1: In qualche modo esce dal Pentagono.
2: Non ci sono più. Mm. Prima c'erano, adesso non ci sono più.
1: Chissà
2: quindi,
1: come mai.
2: Però noi soprassediamo ovviamente a questa notizia.
1: Non ce lo dicono!
2: Esatto, e neanche noi ve lo diremo, purtroppo, perché non ce li abbiamo noi questi 46 video. Però vorremmo chiedervi a voi al 393-7366-170 cosa ne pensate degli alieni. Ci sono o non ci sono?
1: Bello questo, eh?
2: Lo so che...
1: Un po' di complottismo.
2: Certo, diventiamo tutti un po' più complottisti in questo pomeriggio.
1: Parliamo di alieni, signori. Ci sono o non ci sono?
2: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Oggi è l'amore che conta su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se gli alieni secondo voi ci sono oppure no, visto lo spazio che ci gira intorno. Ecco.
1: Abbiamo stimolato evidentemente i punti giusti, perché arrivano diversi messaggi anche abbastanza argomentati. Non è che stiamo dicendo sì, no, stanno argomentando, hanno idee chiare, ragazzi. Certo. Bravi i nostri ascoltatori. Scrive lei: penso che non conoscendo fino in fondo lo spazio non si possa escludere. Ecco, qualche altro tipo di forma di vita in un qualche sconosciuto pianeta potrebbe esserci.
0: Anche perché, insomma, se non sbaglio, non posso dire di recente, perché comunque ormai la missione sta andando avanti da abbastanza tempo, su Marte dovrebbero aver trovato l'acqua, giusto?
1: Sì. Quindi potrebbero esserci anche semplicemente dei batteri, perché noi pensiamo agli alieni come semplicemente degli umanoidi che vengono a parlare.
0: Giganteschi verdi.
1: No, esatto. Ma non solo giganteschi, anche semplicemente delle persone con cui, persone, insomma, degli esseri con cui noi possiamo tranquillamente anche tentare di discutere, no? Una
0: certo.
1: Cosa come la scoperta delle Americhe, no? Cioè, nel senso, non conosciamo nessuno, a un certo punto, degli umani, una cosa del genere, no? Solo esatto. Che invece di trovare umani, trovi degli alieni. Questo è il concetto dello spazio. Però non è detto, cioè, un alieno è anche un battere, ok?
0: Esatto.
1: Banalmente.
0: O qualcosa che non c'è all'interno del nostro pianeta.
1: O anche un dinosauro.
0: Tendenzialmente, sì.
1: Che bello, sarebbe interessante. Andivi lì, cioè, tutto un pianeta di dinosauri.
0: Sai, no, che ci sono gli amici complottisti che dicono: e se fossimo noi gli alieni che scendendo sulla Terra abbiamo devastato tutti quanti i dinosauri, eccetera eccetera.
1: Non sono d'accordo sul devasto dei dinosauri, ma non è così improbabile.
0: Ce l'ha detto Albano, l'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri.
1: Cosa sa Albano?
0: 393-7366-170. Amici, gli alieni ci sono oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mariachi, maledetto me, a chiudere questa nostra prima ora insieme. Continuiamo a parlare di alieni.
1: Comunque. Esatto, amici, gli alieni ci sono sì o no? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giulia è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Bella e Monella.